ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse l'uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stesso.

Bella lo so, e che bella che sei, di contanto un silenzio, uno sguardo. Se ci sono non so cosa sono e se vuoi, quel che sono sarei, quel che sarò domani. Non parlare, non dire più niente, se puoi, lascia farlo ai tuoi occhi, alle mani. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. Tu lo sai, io lo so, quanto vanno disperse, trascinate dai giorni, come piena di fiume, tante cose sembrate, credute diverse.

e uno stallo, un rifiuto crudele e incosciente del diritto alla felicità. Se ci sei? Cosa pensi e perché? Non lo so, non lo sai, siamo qui o lontani, esser tutto un momento, ma dentro di te aver tutto, ma non il domani. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. E siamo qui spogli in questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce, un periodo finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere, a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo o non siamo assieme, fuori c'è ancora una città. Se c'è ancora balliamoci dentro stasera, con gli amici cantiamo una nuova canzone. Tanti anni e son qui ad aspettare primavera, tanti anni ed ancora in pallone. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te.

0: pensare che siamo stati una vita insieme.
1: Mi cari, della nostra vita rimarrà solo un bel ricordo. Perché la nostra vita è stata sempre una stretta di mano. Siamo stati dei cantanti, ma la nostra vera passione è sempre stato parlare.
2: E one, e two, e one, two, three, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,